0: roba roba urcabon. Buongiorno a sere il nacabon.
1: Oscar Magige Uraero. Giacomo se finchi in bacca, va che Jeff Baca.

Black, un uomo, loro ben casco sconfesse. Sali mia, ognamo gli accica, o si pide, molto musulmo a casa.

0: Enfado di amo loco.
1: Tome luongo di amo burolo. Tome luongo di amo burolo. O di amo lombo. Let's now go yomo mi enfada.
0: O che la beta.
1: Tome luongo che lo burasne.

kanye tobi yolelu. Cause if 19, cause again. Nyaga di somera maku koriti. Chok piye gemi o uchi bekam. Kordi bigo mani, nela go chenji.